0: prego parla. Le cresce la mia sa mamma. A mai amagato la trovi di ma buco per la meglio clamma.
1: Un papà è prego palà. Le cresce la mia sa mamma. A mai amagato la trovi di ma buco per la meglio clamma.
2: Un papà è prego palà.
1: Sa mamma è prego palà.